L'arte schermendo, l'arte adoprando, di confuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, di confuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

Mario Cavaradossi, a voi. Vi resta onora un sacerdote dei vostri cenni.